sotto al tuo bikini di un'estate, resta solo punta tu sul costato, lacrima che si confonde, se ci bagnano le onde. Ciao.